vederti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te.